0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radia Slovenija International.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.